0: di sulla palla, Svezzi parte a tiro, rete, Maradona, ha segnato, magnifico calcio di punizione.
1: Forse non sarà
2: historias escondidas e impensadas de la Copa del Mundo. Relatos Mundiales. Una presentación de Cooperativa Deportes.
3: La sfera servita a Crippa.

0: L'amore è amor. Así me dice la tía, l'amore è amor.
1: Son las 5 de la madrugada, 32 minutos.